0: che bella, o bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, se qui mostro vellone nero d'inganni.
0: Titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate.

0: via, siate più ragionevole.
1: Mi pone a cimento costei.
0: Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via, dillo un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Ebbene, fa presto.
0: Ma, veramente, in questo mondo, conto sia cosa quando fosse che, il quadro non è

0: egli non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me credé.
0: Consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete né la prima.

mentre io manco fischia un poco, non so fa cos'è. Scusate, scusate. Sì, eccellente il vostro cuoco, sì, eccellente il vostro cuoco.